0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno, Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno, Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno, inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: Delta.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi,

0: insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori. Abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz, risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Te.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedini.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

contrario tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi tu sorriso.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno, Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno, Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno, inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz, risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Nella guerra di Valois il signor d'Ivry è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte,

cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno, Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno, Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno, inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedini.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Independent.
1: Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, cioè, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

di l'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Zin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

0: Wave.
1: È il nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

State ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Criffia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te featuring Gabilo.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno di

ed è uscito il 4 di settembre. Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Niente!

0: di Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare e molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?
1: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
0: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti su far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
1: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente come mio solito non faccio brani troppo espliciti. Diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
0: Ok.
1: In altri modi, ovviamente, rispetto al mio, però è così.
0: Allora, Crife, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità. E proprio di recente a Cervia, appunto, abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
1: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine nel cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona, siete in due, l'errore se lo fate, lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
0: Ho capito, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta, Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè, quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
1: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo, ovviamente. Ma io al mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. L'ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
0: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
1: sono già a buon punto.
0: Esatto. E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora, Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube, eccetera eccetera, mi trovate come Crifia semplice.
0: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico, e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Grazie a voi.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno, Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno, Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno, inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz, risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

È il momento ora di Stefano Pavan con il singolo Fenoglio, nuovo singolo del cantautore, un pop rock cantante con il suo inconfondibile stile.

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air, ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

spiccare in primo piano in una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo è il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia, un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: e al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Preparavano Molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Tra le notizie del giorno. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Cambiamo argomento. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Tra le notizie del giorno. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Cambiamo argomento. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Tra le notizie del giorno. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Cambiamo argomento. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Di Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larmon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Money.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Preparavano Molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Tra le notizie del giorno. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Cambiamo argomento. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Tra le notizie del giorno. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Cambiamo argomento. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Tra le notizie del giorno. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Cambiamo argomento. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: Sì, pronto?
5: Pronto, signora, salve. Scusi, ma la peperonata, quindi, cosa facciamo?
4: La peperonata, ma con chi sto parlando?
5: Supermarket, perché avevamo appunto questo ordine per via Zoccoli, Antonio, giusto?
4: Sì, ma ascolti, via Zoccoli ci sono tante di quelle case.
5: Però la peperonata chi la deve ritirare, quindi? 20 kg.
4: Non c'è dubbio, guardi, io ho 91 anni e si figuri, se io ho ordinato una peperonata.
5: No, ho capito, però chi la può venire a prendere a sto punto?
4: Ma scusi, ma qui nessuno a noi ha ordinato la peperonata.
5: Ma perché lei non la mangia?
4: No.
5: Ah, e chi la mangia allora, scusi?
4: Senta, noi non abbiamo, io sono io sola, vivo sola e sono la badante che adesso sta entrando.
5: Ah, la presa ringrazio. È stata la badante, scusi, è stata la badante a ordinarla la peperonata?
4: Ma non c'è dubbio.
5: Ah, l'ha presa lei, la badante allora?
4: Senta, vogliamo smetterla?

Beh, ma la peperonata non si rifiuta mai, specialmente se arriva da Supermarket Show, la radio nel carrello. Cari amici, bentornati a tutti quanti, eccoci pronti anche quest'oggi con una nuovissima puntata ricca di buona musica, notizie improbabili, interviste che più ne ha più ne metta e anche peperoni. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: E fare colazione negli Stati Uniti d'America spesso e volentieri potrebbe costare veramente tanto, non solo a livello di stupore per la qualità dei prodotti, ma soprattutto a livello di portafoglio. Prende due cornetti e l'acqua, mi sono sentito male quando ho visto lo scontrino. Due cornetti salati con bacon ed uova e due bottigliette d'acqua, $49, una cifra esosa quella pagata da Bran, che ha condiviso un video su TikTok in cui mostra lo scontrino di una colazione a Las Vegas. E in tanti hanno commentato increduli il video condiviso dal giovane statunitense. Alcuni fanno notare che, essendo Las Vegas una città molto cara, avrebbe dovuto aspettarselo. Molti hanno commentato raccontando storie simili: ho pagato $37 per un'acqua Fiji al Cosmopolitan, ho pagato una birra $20 al Caesar Palace. Ci sono tanti luoghi al mondo in cui è caro consumare al bancone. Ad esempio, andate a prendere un caffè, un cornetto in Piazza San Marco a Venezia, poi insomma €49,50 c'è caso che li spendiate.
1: Come?
0: I due cornetti al bar, €50 con un bicchiere d'acqua, mi sembra esagerato.
1: Ma forse avrà sbagliato numero, guardi, perché qui è la casa privata.
0: No, lo so, però se ha sentito questo ragazzo che ha comprato questi due cornetti al bar, un bicchiere d'acqua, ha speso quasi €50.
1: Vabbè, ma non sono fatti miei, guardi, assolutamente.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi. No, siccome stiamo adesso per parlare di Sant'Ugo, che cosa ci può aggiungere lei?
0: Non ho capito niente.
1: No, stiamo per parlare di Sant'Ugo, il santo. Volevamo chiedere anche a lei qualcosa, eventualmente. E con il telefono attaccato in faccia parliamo noi di Sant'Ugo, Ugo di Grenoble, noto anche come Ugo di Châtenieu, fu un vescovo francese, fondatore dell'ordine di Chalaise. E Ugo di Grenoble di Châtenieu, del paese del Delfinato, che gli diede i natali, era canonico della cattedrale di Valence. Nel 1080 fu eletto vescovo di Grenoble e svolse il suo ufficio distinguendosi nella lotta alla simonia, al nicolaismo e nell'opera di riforma ecclesiastica per la morigenerazione dei costumi del clero. Fu il fondatore dell'ordine monastico di Chalaise.
0: Pronto?
1: No, scusi, no, se ci potesse almeno dire quando era sorto il sole, perché aveva attaccato prima.
0: Ma sa che avete rotto?
1: Ma è l'almanazzo, signora, dobbiamo dare qualche notizia agli ascoltatori.
2: Che desidera?
1: No, per siccome prima abbiamo chiesto di Sant'Ugo, no, la signora ovviamente giustamente...
2: Ma che cos'è Sant'Ugo?
1: È per la rubrica di cui abbiamo parlato adesso, però siccome la signora...
2: Che sarebbe?
1: L'almanazzo.
2: Non conosco l'argomento, quindi inutile. Io non conosco l'argomento, lei mi dice Sant'Ugo, chi è Sant'Ugo?
1: Lei ha ragione, ma lei non può conoscerlo l'argomento, ci mancherebbe. Però siccome la signora ha attaccato, noi avremmo chiesto anche quando era sorto il sole, a sto punto se ce lo potesse dire lei, così chiudiamo la rubrica.
2: Ma che ne sapete, la mattina noi ci siamo all'inizio, sappiamo.
1: Ah, quindi c'è già il sole splendente a quell'ora, non vedete l'alba, quindi?
2: No, non lo vediamo, no.
1: Ho capito. Invece...
2: L'alba lo vede chi esce la mattina alle 5.
1: Per andare a lavorare, magari, quell'orario un po' sul presto.
2: Quell'orario lì.
1: Va bene, allora noi la ringraziamo, scusi il disturbo.
2: Ma non ho capito che... Mi aiutate a capirvi.
1: No, noi siamo la rubrica L'Almanazzo del giorno dopo. Parliamo di santi e ovviamente anche di quando è sorto il sole, di quando tramonta.
2: Va bene, ma quello ci sta una scienza che lo dice, mica lo dobbiamo dire noi.
1: No, però dico, uno che si sveglia presto, come ha detto lei, per andare a lavorare, potrebbe dire, ma stamattina mi pare che sia sorto alle 5
2: bene,
1: e mezza.
2: Ma dipende dalle zone, dipende da se sta in Abruzzo, se sta in Romagna, se sta...
1: Cambia, esatto, un po' cambiare.
2: Se sta a New York.
1: Un po' dipende anche da tanti fattori, esatto.
2: È una cosa...
1: Però noi chiamiamo solitamente in Italia, perché all'estero poi ovviamente il fuso è diverso, quindi non possiamo avere...
2: Sì, ma l'Italia non è mai uguale.
1: Al nord magari sorge prima.
2: Per la mia esperienza non l'ho visto mai uguale.
1: Esatto, in base a dove ci si trova ci sono momenti in cui sorge prima o dopo.
2: Certo, poi basta una piccola nuvolina, una coserina che si alza la mattina e non vedi bene.
1: Esatto, quindi, esatto. Va bene. E ora io la ringrazio molto, le auguro una buona serata.
2: A lei.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto.
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Rieti e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: Tempo
2: buono, soleggiato, quindi deduco.
1: Sì, un po' nebbioso, vabbè.
2: Ascolti signora, comunque ecco, soprattutto questo, le temperature sono, diciamo, molto alte per essere aprile.
1: Sì. Sì.
2: È molto, quasi da mezze maniche.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Anche senza.
2: Insomma, beh, comunque dovrebbero abbassarsi la prossima settimana. Comunque, glielo diciamo che dovrebbero tornare giù. Ed è ventoso come giornata?
1: Sì.
2: È ventosa come giornata, cioè tira vento oggi?
1: No.
2: Ah, si sta bene.
1: No.
2: Quindi una tipica giornata quasi estiva.
1: Si sta bene.
2: Ho capito. Va bene, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
1: Di niente.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto, salve, prego, dica.
1: In che senso?
0: Cioè, no, di, pronto ha detto, no? Dica, prego.
1: Dica lei, ha chiamato.
0: Ma chi, scusi? Ci ha detto pronto lei?
1: Ma che è uno scherzo?
0: No, scusi, ma ha detto pronto, ha detto prego, dica, con chi voleva parlare?
1: Ma chi è lei, scusi?
0: No, ha detto lei pronto, ha detto dica, con chi voleva, aveva bisogno di qualcuno, avrei squillato anche a me il telefono.
1: A me ha squillato il telefono e ho risposto, ho detto pronto, come però, si fa usualmente.
0: Ok, però le sto dicendo, ha squillato anche a me, ho detto pronto pure io, quindi...
1: ho capito, allora c'era qualche interferenza.
0: Ah, lei dica, pensa a un contatto magari che ci sia stato, strano
1: penso,
0: però.
1: Non... credo.
0: Può darsi, perché giustamente lei ha detto pronto, io pure, e qualcuno parlerà, insomma. Siamo qua 20 minuti a capire chi deve parlare.
1: Ho capito, niente, mi perdoni, però non l'ho chiamata io.
0: Va bene, allora la saluto.
1: Anche a me.
0: Allora niente, via, si vede che è stato un cortocircuito. La saluto, buona giornata.
1: Altrettanto.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: The best music in the city, yeah.
2: Radio Delta.
3: Amici di Supermarket Show, tra poco con noi tornerà Lara Letizia a presentare il suo nuovissimo singolo.

0: ed è il Supermarket Show che, come ogni giorno della settimana, dedica una parte alla scoperta del miglior mercato indipendente italiano. Lei è stata già con noi un po' di tempo fa con un altro singolo, ma torna con la sua nuova canzone Io sola sarò. Stiamo parlando di Lara Letizia, che è già collegata con noi. Letizia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bentornata più che altro, diciamo, visto che sei già stata con noi. Allora, intanto, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Adesso non ricordo bene, ma probabilmente qualche mese abbondante.
1: Qualche mese, penso.
0: Esatto. Allora, oggi torni con il tuo nuovissimo singolo, Io sola sarò. Allora, Io sola sarò è un titolo, diciamo, che potrebbe far pensare a tante cose. Il tuo riferimento alla solitudine è il parlare di un cammino in cui spesso ci si può trovare circondati da tante persone che però in realtà non ci danno nulla di concreto?
1: Assolutamente sì, la solitudine si può interpretare in svariati modi. Tante volte puoi essere circondato da gente ma sentirti solo allo stesso dentro di te, insomma, quindi può essere vista miliardi di modi, quindi quello assolutamente.
0: E per quanto riguarda proprio la solitudine nel percorso musicale, ti faccio questa domanda perché uno dice, uno che fa musica è circondato da tante persone, però spesso e volentieri queste persone, che possono anche sembrare aiutarti nel tuo percorso, in realtà non lo fanno, o perlomeno c'è una sorta di competizione sotto di invidia, e quindi spesso e volentieri si sente così, circondati da tanti, ma poi si è soli fondamentalmente. Parlo nella musica in questo caso.
1: Beh, assolutamente. Poi nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, diciamo che è molto facile incorrere in una situazione simile, no? Perché purtroppo tante volte non parla solo l'arte, perché l'arte dovrebbe mettere insieme, ma tante volte l'arte divide, appunto, per come dicevi te, per tanti sentimenti negativi che possono comunque sorgere all'interno di una persona, come può essere magari un invidio, una cattiveria, una roba del genere. Quindi soprattutto in questo mondo si sente tanto, sì.
0: Ascolta, qual è la tua visione per il futuro? Tu credi che nella musica tu possa trovare sempre una risposta?
1: Assolutamente, è sempre stato così fin da quando ero bambina e penso che la musica mi accompagnerà per tutto il resto della mia vita. L'accompagnamento della musica può avvenire in differenti modi, non necessariamente devi vivere di musica per forza, per appartenere alla musica. Puoi farla sempre, cioè la musica sarà sempre parte di me, quindi mi accompagnerà sempre in tutto il mio percorso. Ovviamente spero che la musica possa diventare ancora più predominante nella mia vita, però comunque ci sarà per sempre.
0: E quello è molto importante. Ricordiamo anche che la musica ci dà tanto, ma non ci chiede nulla in cambio, nel senso che comunque l'unica cosa che ci chiede è la costanza, l'impegno, però è sempre lì disposta a darci una mano, perlomeno per quanto riguarda l'artista e il cantatore, non se ne va mai, ecco.
1: Esatto, assolutamente, anzi anche tante volte proprio ossigeno per i polmoni serve per respirare meglio all'interno comunque della vita, sia che possa essere un ascolto che farla, no?
0: Esattamente. Allora, a questo punto ridacci dei tuoi contatti social, quindi quello che tu hai da dare a chi ci sta ascoltando per poter venirti a cercare sul web e anche a questo punto ascoltare, oltre a questo brano di oggi, anche altre tue produzioni.
1: Assolutamente, allora mi trovate su tutte le piattaforme digitali per quanto riguarda l'ascolto, quindi da Spotify, Amazon Music, YouTube, e poi per quanto riguarda invece le pagine social, mi trovate su Instagram, Facebook, insomma sono un po' dappertutto.
0: E lei è Lara Letizia, quest'oggi grazie per essere ritornata a presentare la tua musica all'interno di Supermarket Show e lancio Io sola sarò. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: parla?
1: Sì, salve signora, scusi il disturbo, è l'autista del consorzio per lo scarico, è via San Mar... scusi, via Valli, giusto?
0: Via... Prima numero? Che numero?
1: Ho il numero... perché io ho la gabbietta con gli uccellini, scusi la confusione, ma ce l'ho qua nel furgone, fa un casino, fanno che li devo portare in consegna, li devo scaricare e poi vado.
0: Ma che cosa? Che cosa? Forse ho sbagliato, che cosa mi deve consegnare?
1: Ma io lo scarico in via il numero 5 e ho una gabbietta con 10 canarini da richiamo, fanno un po' di confusione.
0: No, ha sbagliato, 10 canarini da me, no.
1: Non lo so, io non è che... cioè.
0: Ma il nominativo, scusi, il numero... Ma che nominativo?
1: A nome di... perché queste vengono dal consorzio agrario di Contrada Alberelli. Allora, nominativo solo il cognome. Va...
0: No, ha sbagliato.
1: Ma possibile caso di omonimia? Si sono sbagliati con...
0: Sì, sicuramente sì, perché noi qui con gli uccellini che ci facciamo?
1: No,
0: niente,
1: è perché il problema adesso, siccome il consorzio è chiuso e io devo anche andare a casa, io li posso lasciarli sotto e poi me ne vado, dopo lunedì si vedrà. Io
0: e sotto dove? Sotto casa mia?
1: Ah, dove li metto, signora? Se non sono i tuoi li lasciamo lì. Lei ce l'ha un po' di mangime a casa?
0: No. Cosa?
1: Ce l'ha del mangime?
0: No, guardi, lei mi sta facendo perdere tempo, mi scusi.

La mattina è quel momento in cui il cervello ti dice: dai, oggi facciamo grandi cose. Il corpo invece risponde: prima un caffè, poi ne riparliamo.

0: Ed eccoci purtroppo giunti al termine anche per quest'oggi, carissimi amici. È stato un piacere trascorrere questa oretta in vostra compagnia. Io mi auguro che tutto ciò che voi abbiate ascoltato all'interno del nostro programma sia stato di vostro gradimento. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Deficit PIL a meno 3,1%. Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già

0: espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Tra le notizie del giorno: maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Cambiamo argomento. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Tra le notizie del giorno: Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Cambiamo argomento. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Tra le notizie del giorno: Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Cambiamo argomento. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in the
2: city, yeah. Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà.

auguro un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Deficit PIL a meno 3,1%. Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Tra le notizie del giorno. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Cambiamo argomento. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Tra le notizie del giorno. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Cambiamo argomento. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Tra le notizie del giorno. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Cambiamo argomento. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. The best music in the city,
2: yeah. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e

vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fratelli Esposito emozionati e spensierati. Bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Tra le notizie del giorno. Deficit PIL a meno 3,1%. Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Cambiamo argomento. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Tra le notizie del giorno. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Cambiamo argomento.

0: Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno: Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella: la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo
2: Tenuti. Radio Delta. Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fratelli Esposito emozionati e spensierati. Bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Tra le notizie del giorno. Deficit PIL a meno 3,1%. Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia

0: non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Cambiamo argomento. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Tra le notizie del giorno. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Cambiamo argomento. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

bilancio, l'equilibrista in bilico, su questa corda tesa tesa, come la vita che senza chiodi a me rimane appesa appesa, la testa in giù, dopo mi giro e gira tutto intorno, faccio l'equilibrista, non so perché.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salvini serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di FS a InnoTrans 2026. Tra le notizie del giorno. ANAS, riconoscimento a Parigi per spot sulla sicurezza stradale. Gemme un onore. ANAS ha ricevuto a Parigi un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale quando sei alla guida. Tutto può aspettare e consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, nell'ambito dell'iniziativa UNESCO Calling for Peace, Identity, Creativity and Intercultural Dialogue for Inclusive and Peaceful Societies, dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Cambiamo argomento. Tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, Juventus multata. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Cambiamo argomento. Deficit PIL a meno 3,1%, Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Tra le notizie del giorno. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne.

0: schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Cambiamo argomento. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

amici, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20, il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

0: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana, tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini, il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Vuoto

Italian Chart, il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete, il loro nuovo singolo si intitola Che

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente con Jules Brecht, che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa, Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con Qualcosa per te.
1: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiudi

Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salvini serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi. Così il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di FS a InnoTrans 2026. Tra le notizie del giorno. ANAS, riconoscimento a Parigi per spot sulla sicurezza stradale. Gemme un onore. ANAS ha ricevuto a Parigi un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale quando sei alla guida. Tutto può aspettare e consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, nell'ambito dell'iniziativa UNESCO Calling for Peace, Identity, Creativity and Intercultural Dialogue for Inclusive and Peaceful Societies, dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Cambiamo argomento. Tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, Juventus multata. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Cambiamo argomento. Deficit PIL a meno 3,1%, Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Tra le notizie del giorno. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Cambiamo argomento. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart, adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore.
2: Sentissi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samurah J con Flamenco Paranoia e al numero 4 entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samora J. Ed entra prepotentemente in classifica al numero 4, Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3, Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare.

cercare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

caduto in mare, piccolo cuore, non sai nuotare e non so nuotare nemmeno io. Posso lanciarti una ciambellina, se ti ci aggrappi sono dolori, se ti ci aggrappi ne vieni fuori. Spero che regga per tutti e due, piccolo cuore, quante balene. Piccolo cuore, ti voglio bene, piccolo cuore, ci pensi mai? Foglie di sugo di pomodoro, piccolo cuore, ce l'hai un cerino. Piccolo cuore, bruciamo tutto, che è troppo poco per me e per te. Piccolo cuore, stammi vicino, forse stanotte ci sta un cretino che si è intruppato con la fortuna. Spinge la penna, risponderà, forse domani ci vuole male, forse domani ci vuole bene, forse domani ci fregherà.

piccolo cuore non è stagione per ammalarsi di pace e bene. Piccolo cuore la gente sviene, fuori fa caldo e non si esce più. Chi se n'è accorto sarà intanato, ma siete presso dire ugualmente. Chiama furioso quel bar di fronte, compra un gelato e non pensa più. Piccolo cuore, se vuoi il gelato, scendi le scale che è già pagato, ma quel barista non sale più.

brillante, tutto da solo sull'autostrada, e la nottata non passa mai. Tu come me se ci guardi ancora, dietro a quell'aria di primavera, scopriti gli occhi di una routine. Loro lo sanno che tempo fa, seguili e compra un cappotto bello. Piccolo cuore ti sta pennello, piccolo cuore, non ci pensi mai.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Tra le notizie del giorno. Salvini serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di FS a Innotrans 2026. Cambiamo argomento. ANAS, riconoscimento a Parigi per spot sulla sicurezza stradale. Gemme un onore. ANAS ha ricevuto a Parigi un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale quando sei alla guida. Tutto può aspettare e consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, nell'ambito dell'iniziativa UNESCO Calling for Peace, Identity, Creativity and Intercultural Dialogue for Inclusive and Peaceful Societies, dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Tra le notizie del giorno. Tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, Juventus multata. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Cambiamo argomento. Deficit PIL a meno 3,1%, Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Tra le notizie del giorno. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni.

0: Le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Cambiamo argomento. Preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sempre un titano.
1: Ma è vero che scrive tuttora?
0: Da più di un anno lavora rinchiuso all'albergo Milano.
1: Che uomo!
2: Che tempra!
3: Che mente!
0: Ma dica piuttosto che cuore! Lo ha inteso lei il trovatore?
1: Un po' di silenzio, tenente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

solo noi. Che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. Che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Fratelli Esposito emozionati e spensierati. Bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Tra le notizie del giorno. Salvini serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di FS a InnoTrans 2026. Cambiamo argomento. ANAS, riconoscimento a Parigi per spot sulla sicurezza stradale. Gemme un onore. ANAS ha ricevuto a Parigi un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale quando sei alla guida. Tutto può aspettare e consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, nell'ambito dell'iniziativa UNESCO Calling for Peace, Identity, Creativity and Intercultural Dialogue for Inclusive and Peaceful Societies, dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Tra le notizie del giorno. Tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, Juventus multata. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Cambiamo argomento. Deficit PIL a meno 3,1%, Giorgetti l'Italia non esce dalla procedura d'infrazione. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, questo potrà accadere nel 2027. Tra le notizie del giorno. Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne. Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un'educatrice di 62 anni all'interno di un asilo nido comunale di Roma. Cambiamo argomento. Preparavano molotov e le testavano in

0: un capannone, perquisiti 4 giovani. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pesaro nei confronti di 4 giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Sì, pronto?
2: Pronto, signora, salve. Scusi, ma la peperonata, quindi, cosa facciamo?
1: La peperonata, ma con chi sto parlando?
2: Supermarket, perché avevamo appunto questo ordine per via Zoccoli, Antonio, giusto?
1: Sì, ma ascolti, via Zoccoli ci sono tante di quelle case.
2: Però la peperonata chi la deve ritirare, quindi? 20 kg erano.
1: Non c'è dubbio, guardi, io ho 91 anni e si figuri se io ho ordinato una peperonata.
2: No, capito, però chi la può venire a prendere a sto punto?
1: Ma scusi, ma qui nessuno a noi ha ordinato la peperonata.
2: Ma perché lei non la mangia?
1: No.
2: Ah, e chi la mangia allora, scusi?
1: Senta, noi non abbiamo, io sono io sola, vivo sola e so la badante che adesso sta entrando.
2: Ah, la presa ringrazio. è stata la badante a ordinarla la peperonata?
1: Ma non c'è dubbio.
2: Ah, l'ha presa lei, la badante allora?
1: Senta, vogliamo smetterla? E come tutti.

Beh, ma la peperonata non si rifiuta mai, specialmente se arriva da Supermarket Show, la radio nel carrello. Cari amici, bentornati a tutti quanti, eccoci pronti che quest'oggi con una nuovissima puntata ricca di buona musica, notizie improbabili, interviste che più ne ha più ne metta e anche peperoni. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: E fare colazione negli Stati Uniti d'America spesso e volentieri potrebbe costare veramente tanto, non solo a livello di stupore per la qualità dei prodotti, ma soprattutto a livello di portafoglio. Prende due cornetti e l'acqua. Mi sono sentito male quando ho visto lo scontrino. Due cornetti salati con bacon ed uova e due bottigliette d'acqua, $49. Una cifra esosa quella pagata da Bran, che ha condiviso un video su TikTok in cui mostra lo scontrino di una colazione a Las Vegas. E in tanti hanno commentato increduli il video condiviso dal giovane statunitense. Alcuni fanno notare che, essendo Las Vegas una città molto cara, avrebbe dovuto aspettarselo. Molti hanno commentato raccontando storie simili. Ho pagato $37 per un'acqua Fiji al Cosmopolitan, ho pagato una birra $20 al Caesar Palace. Ci sono tanti luoghi al mondo in cui è caro consumare al bancone. Ad esempio, andate a prendere un caffè, un cornetto in Piazza San Marco a Venezia, poi insomma €49,50 c'è caso che li spendiate.
1: Come?
0: I due cornetti al bar, €50 con un bicchiere d'acqua, mi sembra esagerato.
1: Ma forse avrò sbagliato numero, guardi, perché qui è la casa privata.
0: No, lo so, però se ha sentito questo ragazzo che ha comprato questi due cornetti al bar, un bicchiere d'acqua, ha speso quasi €50.
1: Vabbè, ma non sono fatti miei, guardi, assolutamente.

0: pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi. No, siccome stiamo adesso per parlare di Sant'Ugo, che cosa ci può aggiungere lei?
0: Non ho capito niente.
1: No, stiamo per parlare di Sant'Ugo, il santo. Volevamo chiedere anche a lei qualcosa, eventualmente. E con il telefono attaccato in faccia parliamo noi di Sant'Ugo, Ugo di Grenoble, noto anche come Ugo di Châtenieu, fu un vescovo francese, fondatore dell'ordine di Chalais. E Ugo di Grenoble o di Châtenieu, del paese del Delfinato, che gli diede i natali, era canonico della cattedrale di Valence. Nel 1080 fu eletto vescovo di Grenoble e svolse il suo ufficio distinguendosi nella lotta alla simonia, al nicolaismo e nell'opera di riforma ecclesiastica per la morigenerazione dei costumi del clero. Fu il fondatore dell'ordine monastico di Chalais.
0: Pronto?
1: No, scusi, no, se ci potesse almeno dire quando era sorto il sole, perché aveva attaccato prima.
0: Ma sa che avete rotto?
1: Ma è l'almanazzo, signora, dobbiamo dare qualche notizia agli ascoltatori.
2: Che desidera?
1: No, siccome prima abbiamo chiesto di Sant'Ugo, no, la signora ovviamente giustamente...
2: Ma che cos'è Sant'Ugo?
1: È per la rubrica di cui abbiamo parlato adesso, però siccome la signora... L'almanazzo.
2: Non conosco l'argomento, quindi io non conosco l'argomento, lei mi dice Sant'Ugo, chi è Sant'Ugo?
1: Lei ha ragione, ma lei non può conoscerlo l'argomento, ci mancherebbe. Però siccome la signora ha attaccato, noi avremmo chiesto anche quando era sorto il sole, a sto punto se ce lo potesse dire lei, così chiudiamo la rubrica.
2: Ma che ne sapete, la mattina noi ci siamo alle 10, sappiamo.
1: Ah, quindi c'è già il sole splendente a quell'ora, non vedete l'alba, quindi?
2: No, lo vediamo, no.
1: Ho capito. Invece...
2: l'alba lo vede chi esce la mattina alle 5
1: per andare a lavorare, magari quell'orario un po' sul presto,
2: quell'orario lì.
1: Va bene, allora noi la ringraziamo, scusi il disturbo.
2: Non ho capito, che ci mi aiutate a capirvi?
1: No, noi stiamo la rubrica l'almanazzo del giorno dopo, parliamo di santi e ovviamente anche di quando è sorto il sole e di quando tramonta.
2: Va bene, ma quella ci sta una scienza che lo dice, mica lo dobbiamo dire noi.
1: No, però dico, uno che si sveglia presto, come ha detto lei, per andare a lavorare, potrebbe dire ma stamattina mi pare che sia sotto alle 5 e mezza.
2: Dipende dalle zone, dipende da se sta in Abruzzo, se sta in Romagna,
1: cambia, esatto, un po'
2: Nord,
1: cambiare,
2: se sta a New York,
1: un po' dipende anche da tanti fattori, esatto.
2: È una cosa
1: però noi chiamiamo modo. Solitamente in Italia, perché all'estero poi ovviamente il fuso è diverso, quindi non possiamo avere...
2: Sì, ma l'Italia non è mai uguale.
1: Al nord magari sorge
2: allora,
1: prima.
2: La mia esperienza non l'ho visto mai uguale.
1: Esatto, in base a dove ci si trova ci sono momenti in cui sorge prima o dopo.
2: Certo, poi basta una piccola nuvolina, una coserina che si alza la mattina e non vedi bene.
1: Esatto, quindi, esatto. Va bene, e ora io la ringrazio molto, le auguro una buona serata.
2: A lei.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto.
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo, gentilmente. Siccome abbiamo un problema satellitare su Rieti e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: Tempo buono,
2: soleggiato, quindi deduco.
1: Sì, un po' nebbioso, vabbè.
2: Ascolti signora, comunque ecco, soprattutto questo, le temperature sono, diciamo, molto alte per essere aprile.
1: Sì.
2: È molto, quasi da mezze maniche.
1: Sì,
2: esatto.
1: Anche senza.
2: Insomma, beh, comunque dovrebbero abbassarsi la prossima settimana. Comunque glielo diciamo che dovrebbero tornare giù. Ed è ventoso come giornata?
1: Sì.
2: È ventosa come giornata, cioè tira vento oggi?
1: No.
2: Ah, si sta bene.
1: No.
2: Quindi una tipica giornata quasi estiva.
1: Si sta bene.
2: Ho capito. Va bene, io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
1: Di niente.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto, salve, prego, dica.
1: In che senso?
0: Cioè, no, pronto ha detto, no?
1: Forse
0: dica, prego.
1: Dica lei, ha chiamato.
0: Ma chi, scusi? Ci ha detto pronto lei?
1: Ma che è uno scherzo?
0: No, scusi, ma ha detto pronto, ha detto prego, dica, con chi voleva parlare?
1: Ma chi è lei, scusi?
0: No, ha detto lei pronto, ha detto dica, con chi voleva, aveva bisogno di qualcuno, avrei squillato anche a me il telefono.
1: A me ha squillato il telefono e ho risposto, ho detto pronto, come però, si fa usualmente.
0: Ok, però le sto dicendo, ha squillato anche a me, ho detto pronto pure io, quindi...
1: ho capito, allora ci sarà qualche interferenza.
0: Ah, lei dica, pensa a un contatto magari che ci sia stato, è strano
1: credo.
0: Però. Può darsi, perché giustamente lei ha detto pronto, io pure, e qualcuno parlerà, insomma. Siamo qua 20 minuti a capire chi deve parlare.
1: Ho capito, mi perdoni, però non l'ho chiamata io.
0: Va bene, allora la saluto.
1: Anche a me.
0: Allora niente, via, si vede che è stato un cortocircuito. La saluto, buona giornata.
1: Aspettando.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta.
2: Amici di Supermarket Show, tra poco con noi tornerà Lara Letizia a presentare il suo nuovissimo singolo.

0: ed è il Supermarket Show che come ogni giorno della settimana dedica una parte alla scoperta del miglior mercato indipendente italiano. Lei è stata già con noi un po' di tempo fa con un altro singolo, ma torna con la sua nuova canzone Io sola sarò. Stiamo parlando di Lara Letizia, che è già collegata con noi. Letizia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bentornata più che altro, diciamo, visto che sei già stata con noi. Allora, intanto, quanto tempo è passato dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Adesso non ricordo bene, ma probabilmente qualche mese abbondante.
1: Qualche mese, penso.
0: Esatto. Allora, oggi torni con il tuo nuovissimo singolo, Io sola sarò. Allora, Io sola sarò è un titolo, diciamo, che potrebbe far pensare a tante cose. Il tuo riferimento alla solitudine è il parlare di un cammino in cui spesso ci si può trovare circondati da tante persone che però in realtà non ci danno nulla di concreto?
1: Assolutamente sì, la solitudine si può interpretare in svariati modi. Tante volte puoi essere circondato da gente ma sentirti solo allo stesso dentro di te, insomma, quindi può essere vista miliardi di modi, quindi quello assolutamente.
0: E per quanto riguarda proprio la solitudine nel percorso musicale, ti faccio questa domanda perché uno dice, uno che fa musica è circondato da tante persone, però spesso e volentieri queste persone, che possono anche sembrare aiutarti nel tuo percorso, in realtà non lo fanno, o perlomeno c'è una sorta di competizione sotto di invidia, e quindi spesso e volentieri si sente così, circondati da tanti, ma poi si è soli fondamentalmente. Parlo nella musica in questo caso.
1: Beh, assolutamente. Poi nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, diciamo che è molto facile incorrere in una situazione simile, no? Perché purtroppo tante volte non parla solo l'arte, perché l'arte dovrebbe mettere insieme, ma tante volte l'arte divide, appunto, per come dicevi te, per tanti sentimenti negativi che possono comunque sorgere all'interno di una persona, come può essere magari un invidio, una cattiveria, una roba del genere. Quindi soprattutto in questo mondo si sente tanto, sì.
0: Ascolta, qual è la tua visione per il futuro? Tu credi che nella musica tu possa trovare sempre una risposta?
1: Assolutamente, è sempre stato così fin da quando ero bambina, e penso che la musica mi accompagnerà per tutto il resto della mia vita. L'accompagnamento della musica può avvenire in differenti modi, non necessariamente devi vivere di musica per forza, per appartenere alla musica. Puoi farla sempre, cioè la musica sarà sempre parte di me, quindi mi accompagnerà sempre in tutto il mio percorso. Ovviamente spero che la musica possa diventare ancora più predominante nella mia vita, però comunque ci sarà per sempre.
0: E quello è molto importante. Ricordiamo anche che la musica ci dà tanto, ma non ci chiede nulla in cambio, nel senso che comunque l'unica cosa che ci chiede è la costanza, l'impegno, però è sempre lì disposta a darci una mano, perlomeno per quanto riguarda l'artista e il cantatore, non se ne va mai, ecco.
1: Esatto, assolutamente, anzi anche tante volte è proprio ossigeno per i polmoni, serve per respirare meglio all'interno comunque della vita, sia che possa essere un ascolto che farla, no?
0: Esattamente. Allora, a questo punto ridacci dei tuoi contatti social, quindi quello che tu hai da dare a chi ci sta ascoltando per poter venirti a cercare sul web e anche a questo punto ascoltare, oltre a questo brano di oggi, anche altre tue produzioni.
1: Assolutamente, allora mi trovate su tutte le piattaforme digitali per quanto riguarda l'ascolto, quindi da Spotify, Amazon Music, YouTube, e poi per quanto riguarda invece le pagine social mi trovate su Instagram, Facebook, insomma sono un po' dappertutto.
0: E lei è Lara Letizia, quest'oggi grazie per essere ritornata a presentare la tua musica all'interno di Supermarket Show e lancio Io sola sarò. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: parla?
1: Sì, salve signora, scusi, disturbo. L'autista del consorzio per lo scarico. Via San Mar... Scusi, via Valli, giusto?
0: Via... Prima numero? Che numero?
1: Ho il numero... Perché io ho la gabbietta con gli uccellini, scusi la confusione, ma ce l'ho qua nel... Nel furgone fa un casino, fanno che li devo portare in consegna, li devo scaricare e poi vado.
0: Ma che cosa? Che cosa? Forse ho sbagliato, che cosa mi deve consegnare?
1: Io lo scarico in via il numero 5 e ho una gabbietta con 10 canarini da richiamo. Fanno un po' di confusione.
0: No, ha sbagliato, 10 canarini da me. No.
1: Non lo so, io non è che. Cioè...
0: ma il nominativo, scusi, il numero. Ma che nominativo?
1: A nome di. Perché queste vengono dal consorzio agrario di Contrada Alberelli. Allora, nominativo solo il cognome.
0: E no, ha sbagliato.
1: Ma possibile un caso di omonimia? Si sono sbagliati con.
0: Sì, sicuramente sì, perché noi qui con gli uccellini che ci facciamo?
1: No,
0: niente.
1: È perché il problema adesso, siccome il consorzio è chiuso e io devo anche andare a casa, posso lasciarli sotto e poi me ne vado. Dopo lunedì si vedrà. Io
0: e sotto dove? Sotto casa mia?
1: Dove li metto, signora? Se non sono i tuoi li lasciamo lì. Lei ce l'ha un po' di mangime a casa?
0: No. Cosa?
1: Ce l'ha del mangime?
0: No, guardi, lei mi sta facendo perdere tempo, mi scusi.

La mattina è quel momento in cui il cervello ti dice: dai, oggi facciamo grandi cose. Il corpo invece risponde: prima un caffè, poi ne riparliamo.

0: Purtroppo giunti al termine anche per quest'oggi, carissimi amici, è stato un piacere trascorrere questa oretta in vostra compagnia. Io mi auguro che tutto ciò che voi abbiate ascoltato all'interno del nostro programma sia stato di vostro gradimento. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Tra le notizie del giorno. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28. Decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Dall'estero. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Cambiamo argomento. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Tra le notizie del giorno. Salvini serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi. Così il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di FS a InnoTrans 2026. Cambiamo argomento. ANAS, riconoscimento a Parigi per spot sulla sicurezza stradale. Gemme un onore. ANAS ha ricevuto a Parigi un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale quando sei alla guida. Tutto può aspettare e consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, nell'ambito dell'iniziativa UNESCO Calling for Peace, Identity, Creativity and Intercultural Dialogue for Inclusive and Peaceful Societies, dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Tra le notizie del giorno. Tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, Juventus multata. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto.

Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: Ir, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Tra le notizie del giorno. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Dall'estero. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Cambiamo argomento. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Tra le notizie del giorno. Salvini serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa. È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di FS a InnoTrans 2026. Cambiamo argomento. ANAS, riconoscimento a Parigi per spot sulla sicurezza stradale. Gemme un onore. ANAS ha ricevuto a Parigi un riconoscimento per lo spot sulla sicurezza stradale quando sei alla guida. Tutto può aspettare e consegnato all'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, nell'ambito dell'iniziativa UNESCO Calling for Peace, Identity, Creativity and Intercultural Dialogue for Inclusive and Peaceful Societies, dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Tra le notizie del giorno. Tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, Juventus multata. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10.000 euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Delta.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con Classic Rock On Air. Bentornati tutti all'ascolto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti, ciao Renato.
4: Ciao Marco, e abbiamo una bella puntata, perché ora vi dico, insomma, il personaggio di cui parliamo mi piace moltissimo da mezzo secolo. Allora, in copertina abbiamo sempre copertina di Classic Rock, in edicola c'è sempre Bob Marley e insomma, oh. Una volta sono andato a Londra, sarei andato anche tu, c'è un quartiere che sono tutti Bob Marley, tutti cantanti, tutti è un culto, no? Lo sappiamo, no? Il culto, a parte il culto rasta, eccetera, ma

0: comunque è uno dei musicisti storici grandiosi a livello mondiale, ed è in copertina. Adesso fra gli strilli di copertina c'è il fantastico Peter Gabriel che vabbè, già leader dei Genesis, questi lo sanno tutti, ma quando ha cominciato da solo, a differenza di tanti artisti che un po' si sono sgretolati allontanandosi dal gruppo, lui invece è rinato, e come. Tra l'altro Peter Gabriel è un semi italiano, perché non per fare il patriottico, ma mi fa molto piacere, perché lui in realtà, quando appena si erano formati a Londra, quasi debuttanti, lui e gli altri, vennero a Napoli, conobbero gli Osanna e si avvicinarono a Lino Vairetti, che si dipingeva il volto, no? Con questo modo un po' rock, un po' della tradizione teatrale mediterranea, greco-napoletana, e disse: ma come, scusa, ma questi colori non fanno male? Allora chiese tutto sui colori. Dopo sei mesi il disco dei Genesis, dove Peter Gabriel, con quel costume fantastico da grande Pierrot, c'aveva la faccia mezza blu e mezza bianca, con i colori che gli aveva insegnato a usare Lino Vairetti. Insomma, i Genesis e Peter Gabriel siamo particolarmente legati. Mi stavi dicendo, lui abita ancora, vive ancora in Italia.
1: Si divide tra Bath, che è dove ha anche lo studio, e in Sardegna. Lui ha una casa in Sardegna dove presumibilmente passa una buona parte dell'anno. Infatti ci sono tante storie di sue in qualche modo collaborazioni con il comune di Arzachena, perché lui abita nel nord della Sardegna. Insomma, è uno che, come hai detto te giustamente, è di casa in Italia, la conosce perfettamente. E Classic Rock gli dedica un articolo, perché è il quarantennale di uno dei suoi più celebri dischi, ovvero So, che è uscito appunto nel 1986, e racconta delle cose molto carine. Ad esempio, Daniel Lanois, che sarebbe il produttore, realizzò questo disco insieme a David Rhodes, un trio in sostanza, sì. Che poi invece si aggiunsero anche altri musicisti, ma loro scherzavano su questo fatto di andare a lavorare per fare il disco, e Peter Gabriel in sostanza regalò ai due un cappelletto da cantiere, i caschi da cantiere, avete presente? E quindi loro andarono a realizzare questo disco in studio di registrazione, sempre con questi caschi.
0: Permetto, per paura di caduta di note in libertà. No. Allora, abbiamo detto tante cose, adesso credo che il pubblico voglia ascoltare questo brano di Peter Gabriel.
1: Allora, dall'album appunto So, dove ci sono tanti brani grandissimi, ad esempio Red Rain, e tanti ospiti, Yusuf Ndour, Nile Rodgers, Tony Levin, che poi invece diventò collaboratore fisso. Bene, da questo album noi andiamo a prendere forse il singolo più conosciuto nel mondo di Peter Gabriel, quello che gli fece sfiorare il Grammy.
0: Allora, Peter Gabriel,
1: Sledgehammer.

0: siamo sempre collegati con Classic Rock On Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche testa, anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettro folk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi
0: è vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Mostri Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,

0: E adesso, sempre di musica si tratta, ma si tratta di musica per immagini. È la volta della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera. Fammelo salutare, Massimo. Ciao Massimo, qualche volta vieni anche tu a parlare da noi. Vabbè. Allora, sì, è il momento anche di parlare. Voi spesso intervistate nuovi o comunque emergenti compositori, a parte i mostri sacri, no? Stavolta è la volta di Carmine Calia. Ecco, Carmine Calia, in che occasione l'avete incontrato, intervistato?
1: Guarda, Massimo Privitera è andato proprio a intervistarlo nel suo studio pieno zeppo di sintetizzatori, che sembrava quello di Keith Emerson. Però invece poi, a parlare con Carmine Calia, insomma, è uscito fuori un pianista jazz, un compositore di colonne sonore, un producer, e che ha un grande amore, quello per la musica di Piero Umiliani. Pensate, grande compositore degli anni 60.
0: E come no, è una bella notizia, anche perché nell'era, ahimè, dell'intelligenza artificiale nella musica, qualche compositore che riguarda, si ispira e comunque ammira i grandissimi compositori del periodo del grande cinema come Piero Umiliani fa davvero piacere, no?
1: Eh sì, e poi la canzone che ha scelto, insomma, è in qualche modo si incunea in questa linea della tradizione musicale, anche se non italiana ma hollywoodiana.
0: Eh beh sì, si tratta di un artista, di una interprete, tutti ricorderemo la colonna sonora della Bella e la Bestia. Ecco, lei era Angela Lansbury, la quale è conosciuta anche come la signora in giallo, no? Quindi è un personaggio molto, molto importante. Vabbè, quindi non mi resta che annunciare Soundtrack City.
2: Say what? Benvenuti a Soundtrack City con un ospite speciale, perché qui siamo con Carmine Calia.
3: Ciao.
2: Noi, sai che ti dicevo nel backstage che noi siamo abituati a farci raccontare del nostro ospite, che in questo caso è bello stare dal vivo, non solo tramite lo schermetto del computer a distanza. Farci raccontare un po' come lui si è approcciato alla musica per immagini, ma com'è? Ti è venuta questa passione per la musica? Da dove nasce?
3: Allora, io più che altro nasce da quando ero piccolo. Io sono pugliese, quindi originario di Gravina in Puglia, provincia di Bari, ed ero piccolo, insomma, giù, e quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere mio bisnonno, che era un fisarmonicista, che suonava nel gruppo folcloristico, insomma, della città. E di lì, chiaramente, nelle feste a casa c'era sempre questa fisarmonica, io da piccolo praticamente lo imitavo. E di lì a poco, a 7 anni, ho cominciato a studiarla presso una scuola di musica lì vicino, e poi di conservatorio, quindi sono un fisarmonicista, diciamo, sulla...
2: Ma hai suonato per caso in banda, come succedeva a molti?
3: Allora, in banda ho fatto una cosa molto bella, ho fatto il portatore di basso tuba, perché ero abbastanza alto, e quindi dice, ma sì, allora suonare la fisarmonica in banda no, perché non ho solamente la banda, però ti va di fare il portatore. Ho fatto il portatore di basso tuba.
2: Questa è la prima volta che la sento, il portatore di basso tuba, bellissimo. Però tu hai avuto anche tantissime esperienze di quelle che abbiamo fatto tutti quanti, sia che ama l'aspetto visivo, i famosi matrimoni. Hai fatto matrimoni?
3: Beh sì, giù in Puglia, diciamo, comunque la patria, ne ho fatti tanti. Poi alla fine mi sono voluto proprio disintossicare e sono fuggito qui a Milano, insomma, per avere una realtà un po' diversa.
2: Perché siamo a Milano, nella sua casa. Senti, intanto, qual è il tuo compositore preferito, a parte Piero Umiliani, che so hai una parete dove ci sono tutti gli album?
3: Sì, sì, esatto, perché
2: quello lì non la vedete.
3: È un incentivo a fare tanto, perché cavolo, nel 72 avrà fatto 16 colonne sonore, roba del genere. Vabbè, comunque, chi è il mio compositore preferito? Brugnolini è uno di quelli che sicuramente mi ispira parecchio, eh.
2: Infatti, ricordiamolo, perché come si chiama? Aspetta, com'era? Sergio? No.
3: Sandro
2: Brugnolini, sì, io confondo sempre. Sandro Brugnolini, sì, che ha fatto delle cose spettacolari.
3: Sì.
2: Ma devo dire che in quel periodo c'erano delle notizie, Seusuelli,
3: Sabina. Era proprio un periodo culturale molto, molto fertile in generale. Quindi,
2: grande sperimentazione.
3: Sì, assolutamente.
2: Ma a te quanto piace sperimentare ancora oggi?
3: Ma tanto, devo dire, sia chiaramente con una... approccio anche più moderno e contemporaneo, che può essere l'uso delle DAW, del computer, eccetera, però chiaramente tornando a quell'attitudine, mi piace molto sperimentare in maniera molto organica, quindi con gli strumenti veri e propri, come si faceva un tempo. Anche per quanto riguarda tutto l'aspetto dei sintetizzatori, mi piace anche molto, cioè soprattutto sperimentare come si faceva un tempo col Moog, con l'Arpodisi.
2: Allora, domandona finale: qual è per te una canzone originale per film, quindi scritta appositamente per quel film, che ti è rimasta particolarmente impressa e così facciamo sentire in radio? Allora, qual è?
3: Allora, questa è una domanda molto molto molto difficile, come hai già detto, però così, non so, penso così a braccio, ti direi la canzone della Bella e la Bestia, il cartone animato della Disney, non so per quale motivo. Tra l'altro, vorrei tanto precisare, quei suoni anni 80, un po' con il piano, con il coro, non è che mi facciano tanto impazzire, ma anche lì, tornando alla matrice compositiva, penso che sia un pezzo davvero incredibile.
2: Quindi Diana Menken.
3: Esatto.
2: Quindi va bene, ringraziamo. Prima volta che qualcuno parla della Bella e la Bestia, io amo Alan Menken, quindi va bene. Se uno pensava Pink Floyd, Piero Milia, invece no.
3: No,
2: siamo
3: no,
2: andati
3: no,
2: sulla
3: no,
2: Disney.
3: No. Sono stato costretto dalle mie figlie.
2: Va bene, sei sotto forza. Buona visione a voi e alla prossima.
3: Ciao.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano che abbiamo avuto modo di ascoltare in occasione di una delle presentazioni di Gazza, Diario di un Medico, edito da Creusa Dema Edizioni. Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio, un brano interpretato in questo caso da Luigi Locascio e da Monio Vadia con la voce e il violoncello di Giovanna Famulari. È una ballata civile che attraversa la Palestina e dà voce a chi la guerra la vive. Ve lo riproponiamo in vista di una nuova presentazione organizzata a Roma da Grande Come una Città il 21 settembre alle 18 nella sala consiliare del Municipio 3 di Roma. Il libro che viene presentato è sempre Gazza, Diario di un Medico di Salman Khalid, una testimonianza cruda ma in qualche modo necessaria dell'inferno della guerra vissuto proprio in Palestina. Ad aprire l'incontro ci sarà l'assessore alla cultura del terzo municipio Luca Blasi insieme a Luca Ridolfi, che è il presidente di Grande Come una Città, e al vicepresidente Mazzino Montinari. In collegamento dal Canada ci sarà anche lo stesso Salman Khalid e Simona Cavallari leggerà alcuni estratti del libro. Un incontro dove musica e parole si intrecciano. Intanto vi faccio ascoltare Canto e canterò ancora di Cagnolo Guercio.
2: Ti porterò al mare a guardare le stelle.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'avvelenata.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa regione SFI Universal Marketing. Regione siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato oggi a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York.

0: 3,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sudoccidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca-Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51,32,28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta. Radio Delta.

0: anni se vuoi.
1: Come al tempo remoto dei baci sotto casa.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato oggi a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione

stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

sbagliato l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi.

po scema vinceri, dille tutta la verità, cavammata po' capì. E passa e spassa sotto a sto balcone, vado si guaglione, tu non conosci femmina, sei ancora così giovane, tu si guaglione che te mi sei in capo.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato oggi a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia. Sono chiaramente dispiaciuta, abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni, che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% all'attuale 3,08%. Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione, ma seguiremo la tabella di marcia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 5 minuti su Rai 1, in merito alla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione Unione Europea per deficit eccessivo. Sul fronte internazionale. Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre.

0: azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28. Decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sicilia protagonista ai Fancy Food Show, intesa Regione SFI Universal Marketing. Regione Siciliana, Specialty Food Association e Universal Marketing hanno siglato ieri a New York un protocollo d'intesa istituzionale con l'obiettivo di consolidare la presenza e la promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane sul mercato statunitense. L'accordo è stato sottoscritto presso Piazza Italia, sede di Universal Marketing a New York, nel cuore di Times Square. Dall'estero. ONU, Tajani sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma. Quelle di Guterres e Trump sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite. Tra le notizie del giorno. Conti pubblici, Meloni seguiremo la tabella di marcia.

0: Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre. Da 2 anni e mezzo Giorgia Raineri, 23enne italiana originaria di Rimini, vive a Chongqing e lavora al Chongqing Ballet Theatre, nella Cina sud-occidentale. Balla e vive in questa città montuosa, va in tournée in tutta la Cina e ha intrapreso una carriera e una vita quotidiana che non avrebbe mai immaginato. Cambiamo argomento. Ai mondiali di ciclismo la staffetta mista azzurra è d'oro. Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colone l'hanno vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista dei mondiali di ciclismo, in scena a Montreal, in Canada. Gli azzurri hanno chiuso la prova odierna col tempo complessivo di 51:32:28, decisivo l'affondo nel finale in salita della piemontese Longo Borghini. Guardiamo oltre confine. Trump all'ONU, altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Tra le notizie del giorno. Fratelli Esposito emozionati e spensierati, bello stare insieme in azzurro. Sicuramente l'emozione è tanta e non vediamo l'ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se